0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 2:03.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Serena da Alpignano. Vorrei ascoltare Flamenco Paranoia e la dedico a Valentina. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Alice.
1: Ciao, sono Mirko.
2: Io sono Stefania.
0: Stiamo tornando da Asti perché siamo andati a recuperare la nostra amica che ha bucato una gomma della macchina e quindi volevamo ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci. Perché chi non ascolta Radio Manila?
1: Game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Lorenzo da Milano. Vorrei ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Manila, sono Kevin da Bra. Mi potete mettere Gang Gang Gang di David Guetta, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Ciao Radio Manila, sono Fulvio da Novara. Mi metti qualcosa per te di Ligabue?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, sono Vane da Poirino. Volevo ascoltare Mani nelle mani di Michele Zarrillo e augurare un buon lavoro a tutti.
2: Radio Manile, la radio che te le suona.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Vittorio di Torino. Volevo ascoltare tu cosa fai questa sera di Noemi. Vi ringrazio e auguro una buona notte a tutti.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

0: più.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Box. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Maschio di Annalisa e la dedico alle mie colleghe. Grazie Viviana da Bussoleno.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: Well, I hope you like my mixtape.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, sono Alberto da Orbassano. Vorrei ascoltare la costiera amalfitana di Rovazzi e la dedico a tutti i manilosi al lavoro. Buonanotte.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Sofia da Cuneo. Mi puoi mettere Canzone d'amore di Geolier? Grazie mille.
1: Bella, vai, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Fabrizio da Ventimiglia. Se possibile vorrei sentire Cambiare di Alex Baroni. Un abbraccio e una buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, ci fai ascoltare di Mange Me di Pil di Chiselle, grazie da Pinerolo.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ciao signorina 9001, siamo Christian e Simone. Ci fai ascoltare Mai dire mai di Willy Peyote. Saluti da Vergiate.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Franco da Fossano. Vorrei dedicare ai miei collaboratori One More Night di Phil Collins, un saluto a tutti i manilosi e tutti i panettieri.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Massimo, Barbara e Alice da Alba. Ci fate ascoltare al mio paese di Serena Brancale, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Mi sento.

0: Ciao, sono Angelica da Biandrate. Volevo ascoltare la nuova di Ariete e Angelina Mango.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Ma quanto è piccolo.

0: one time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Tiziano da Rivoli. Mi puoi mettere Mondo di Cesare Cremonini? Grazie mille.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Manila, siamo Denise e Valentino da Chieri. Ci dai un po' di carica con Woman di Peggy Go? Grazie e buonanotte.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Pietro da Biella. Sto lavorando e mi piacerebbe ascoltare Disco Inferno dei The Tramps, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emiliana da San Giorgio. Vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Olivia Rodrigo, un bacione.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Run to You di Bryan Adams. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Ciao signorina Manila, sono Dario da Venaria. Vorrei ascoltare Me ne frego di Achille Lauro e la dedico al mio collega e grande amico Marcello. Grazie mille.
1: Radio Manila.
2: Noi sì, noi che qui è.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno carissima signorina, come stai? Tutto bene? Io tutto bene, sono un po' sonnata. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire gli Spandau con Through the Barricades. Ti ringrazio, ti auguro un buon martedì. Saluto tutti i manilosi. Come sempre mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora. Saluto i panettieri, Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, e Marco e Tiziana, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, un abbraccio a te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Elvira da Moncalieri. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5 e 2 minuti.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signori del 9001, sono Gianni di Carmagnola Panate. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare il triangolo di Renato Zero, se possibile. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manirosi, in particolare a Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, e Else Walter di None e Walter di San Maria Bosco, e chi non ascolta Radio Marina è game over. Ciao!

0: Buongiorno a tutti manilosi e un saluto a te signorina 9001. Vorrei ascoltare una canzone di Alessandra Amoroso. Un saluto da Angie.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: stupide.
1: Manila Box 338 50 38 908. Sport.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere la canzone del sole di Lucio Battisti, un saluto da Andrea. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone a tua scelta dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie Laura Dioleggio. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e ciao da Pino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: lontano da me.
1: Ciao signorina Manila. Buongiorno, buon martedì a te e a tutti i manilosi in ascolto. Per cortesia stamattina mi potresti mettere Cammina nel sole di Gianluca Grignani. Ti ringrazio, un bacio caro a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao da Manu, buon buon.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Margherita di Santena, come stai? Questa mattina mentre vado al lavoro, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare una bella baciata a tuo piacere. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over,

0: Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei The Strats, grazie Noemi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Every

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Mattia. Mi faresti ascoltare Antidroga di Emma e Fibra? Grazie e buona giornata a tutti. La

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Bot. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Maria, l'unica che ce le suona. Per noi panettieri, Elsa Walter, Denise Loris, senti carissima, io gentilmente ti volevo chiedere canzone di Alain Chopin, diciamo a tutti i maniosi, salutiamo Daniela di Saluzzo, Vita Margherita, Grande Trumbo, Disco Volante, augurando una buona giornata a tutti i panatè, Gianni Panatè Carmagnola, Patrizio Maria Bosco, Lino il Panatè, e salutiamo caramente Fabrizio, l'amico di Denis, di Savigliano, augurando una buona giornata anche lui. Maria Pettinatrice, Patitaro di Torino e tutti quei maniosi che ci salutano e salutiamo tutto, tutto quanto. E che dire, chi non scontra di maniera sono il super che muove. Ciao da essa, non è partera. Ciao signorina.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti un buon martedì, vi lascio assieme al mitico Alice D'Amico. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo sempre il DAB, dove si può scaricare la nostra app per avere Manila a portata di dito e di udito. Attenzione, perché oggi è ufficiale, è l'ultimo giorno di questo caldo pazzesco di giorno. Io ve lo dico, ve lo sto dicendo.
2: Scegli una canzone nel Manila Boss.
1: 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Allora,

0: Beh, ragazzi, vi fate iniziare con Sofia di Alvaro Soler. 10 anni fa c'era l'estate ricca di Sofia, ve la ricordavate? Ma 10 anni sono già passati? Vabbè, la differenza fra questo caldo, il caldo di questi giorni, e il caldo invece di, diciamo, metà agosto, luglio, giugno e maggio, è che è un po' più afoso, vero? Quindi ieri ha fatto quasi, sì, insomma, c'erano 34 gradi, ma... Wow, ragazzi, pant, avanti.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, stanotte sono riuscita a dormire un po', era leggermente più fresco, ma ieri pomeriggio è stata una tragedia. Speriamo veramente in questo calo delle temperature. Come sempre fai tu, vi auguro buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci baci.
0: Ciao, baci Stella, ma com'era già Paperino? Cos'è che diceva? Me misero Metapino. Che bello, ragazzi, quei fumetti. Tanto ascoltiamoci Sure, Take That.

0: Sure Take That per la nostra Stella. Ho scelto questo, ce l'avevo nel taschino, una canzone del 1985. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Vabbè, ma a parte il caldo, come va? Dai, ditemi qualcosa insieme al vostro messaggio con la vostra richiesta musicale al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare La costiera amalfitana. Volevo dedicarla ad Emanuela e dirle che è una gioia.
0: È una gioia per me.
1: Un saluto a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Baci Romance a voi due.

0: pazzi e risa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Ah, chi è che è andato in costiera amalfitana in vacanza quest'anno?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Fred De Palma, una volta ancora, la dedico a tutti voi. Ciao caro Alice. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, un bacio, andiamo, allora ascoltiamoci questo bel successo di qualche anno fa, Fred De Palma e Anna Mena.
2: Vorrei chiedere al vento di portarti.

0: ancora su Radio Manila, l'abbiamo ballata tantissimo nel Due Fritti 19. Avanti, chi c'è? Fatelo entrare.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che stasera siamo ad Alba a vedere i CSI. Ah. Scaldiamo i motori per il 19 che si suona all'Arboreto Prandi con i Cracia e con due gruppi di Savona. Siamo caldi. Alice, mettimi qualcosa che piace a te, qualcosa di rock, qualcosa di bello, qualcosa di punk. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Jonathan, andiamo con qualcosa di rock. Ah, no, è una sorpresa anche per me? Sorpresa anche per me, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Li avete riconosciuti? Sono i The Strokes, il titolo della nuova canzone Lonely in the Future su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilose, andiamo avanti.
1: Buongiorno Super Alice, stamattina mi faresti ascoltare i Da Blitz con Moving On.
0: Aia.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me, un saluto in particolare a Marco della Pasticceria e ai panettieri di None. Ciao da Vita.
0: Ciao Vita, mi sa che non abbiamo in playlist la canzone che hai richiesto, però Stay With Me, sì. Sei sul cubo portatile?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona

0: Sì, mi rivedo, i manilosi sul cubo portatile, anche chi non può con la fantasia. Eh no, con la fantasia siete sul cubo quello vero, dite la verità, vero? The Blitz, Stay With Me, per la nostra vita. Abbiamo scelto noi perché mi aveva chiesto un'altra canzone, ma questa avevamo in playlist.
1: Chi c'è? Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, ma qua secondo me si sono dimenticati i termosifoni accesi, perché mannaggia, ragazzi, 23 gradi alle 6 del mattino. Vabbè, altra bella giornatina anche oggi, dai. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica gli ABC con Wake Me Up. Te dedico a tutti i manilosi in ascolto, a te che ci vai sempre tanta compagnia la mattina presto, era quasi ora che ritornassi se sei mancato tanto, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
0: Ma sono stato via 2 giorni, però vi ringrazio, grazie.

con Wake Me Up. Allora, mi sa che cambiamo decisamente genere, vero, col prossimo messaggio. Babbo giornali, sono Giuseppe, buon martedì a tutti, manilosi, mattinieri, belli come te. Io volevo dedicare una ragazza speciale, se è vero che ci sei, di Biagio Antonacci. Saluto con un bacino, vita, grazie alle Angelo. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile, lo spicco favoloso, siete fuori gioco. PS, è vero che è il caldo infernale alle ore contate? Bacino da Bettino innamorato. Un abbraccio Bettino. Sì, è vero. Da domani dovrebbe cambiare.

Che bella questa canzone di Biagio Antonacci, se è vero che ci sei, bella, bella, bella, bella. Abbiamo un messaggio, sì, è piccolino. Ciao Radio Manila, sono Paola di Sommariva Perno, mi piacerebbe ascoltare Elodie. La dedico ad Aurora di Sommariva Perno, grazie mille. Allora, per voi ho scelto Mi ami, mi odi, bacini.

Mi ami, mi odi, abbiamo scelto questa di Elodie per la nostra Manirosa. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Radio Manina, sto andando a lavorare, potrei ascoltare Bianca di Olly? Aia, che non è un singolo radio, se non fosse possibile va bene una qualsiasi canzone di Olly. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Penso e sento che sta arrivando tutto con te.

0: su Radio Manila, questa abbiamo scelto Avanti.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, oggi vorrei fare una bella dedica a Marco e a Mary, una bella canzone, di Moro che non ascolta Radio Manila, e un game over.
0: Ciao, ciao, un abbraccio. Francesco, ascoltiamoci l'ultimo singolo, Niente da perdere.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fabrizio Moro con Niente da perdere, l'ultimo singolo per il nostro Francesco. Un abbraccio anche a Francesco. 338 50 38 908.
1: Buongiorno fantastico Alice, buongiorno a tutti, buon martedì, felice giornata. Alice, ma allora piove?
0: Sì, domani.
1: Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao, ciao Angela. E poi è cambiato anche un po' perché dava temporale forte poi giù il mercoledì, ma in realtà no. Piove, ci sono delle goccioline, domani è anche giovedì, ma il sole rosso, rosso come in questi giorni, finisce. Andiamo con Elettra, eh?

bambina, Letta Lamborghini su Radio Manina, quasi in chiusura già della prima ora, eh. Buongiorno caro Alice, tutto bene? Sì, grazie. Tu? Per favore, mi potresti mettere Angiva con Rise Above Tonight, se non fosse possibile Vita, Morte, Miracoli di J-Ax. Grazie, chi lo ascolta di me. Un saluto a Bettino Graziella di Torino. Allora sentiamo la signorina che cosa ha recepito.

0: Vita, morte, miracolo, è l'ultimo singolo di J-Ax uscito proprio venerdì scorso. 338 50 38 908. Abbiamo un audiomessaggio? Sì, un audiomessaggio, un messaggio di testo. Sentiamo.
1: Ciao Alice, carissimo, come stai? Tutto bene? Buon martedì a te e a tutti i manilosi. Stamattina avrei piacere di sentire Rihanna con Love on the Brain, che non è più passata, mi pare, su Radio Manila. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, mattinieri, affezionati, i miei amici, le mie amiche. Un saluto a Paolo all'officina, un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela lo saluto, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, abbiamo un messaggio di testo, dico male? Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena, mi piacerebbe ascoltare Carion di Achille Lauro, oppure Canto d'amore di Megoni e Angelina Mango. Una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila, game over. Insomma, le ascoltiamo una dietro l'altra, va bene? Intanto c'è anche il cambio dell'ora. E beh ragazzi, è così, dobbiamo resistere ancora un giorno e poi entriamo definitivamente nel tempo di settembre.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nase con Achille Lauro, Carry On. Questa è stata scelta dai nostri manilusi. Iniziamo così la seconda ora. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina.
1: Ci Ciao sentiamo. Radio Manila, buongiorno a tutti i mattinieri. E volevo dedicare alla mia amica Romance, che è molto carina, una canzone di Vasco. Io direi Sally. Grazie, un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Io sono Emanuela di Settimo. Ciao a tutti.
0: Ciao Emanuela, un bacio. Questo grande, direi, capolavoro di Vasco, Sally.
2: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia

0: Non so, senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore fuori. Oh, vabbè, il 7:11, 7:12 tra qualche secondo. Chi c'è avanti?
2: Buongiorno Alice, da Giorgio, Camministro di Volpiano, un bentornato e un saluto a tutti i manilosi e a tutti quelli che mi conoscono. Io direzione Liguria, ma per lavoro. E volevo chiederti se è possibile sentire Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti e fare un saluto a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao Giorgio, buon lavoro, un abbraccio. Vai in Liguria, però comunque sempre, no? È una bella parte di lavoro, diciamo così.

0: Eros Ramazzotti con un angelo disteso al sole su Radio Manila e Manila Box Breakfast. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Super Alice, sono Roby.
2: Buongiorno.
1: Siamo purtroppo ritornati ai soliti orari, mattino presto sono arrivato a Torino, fino a Natale ormai non ci pensiamo più. Stamattina vorrei ascoltare Nessuna di Luché, auguro una buona giornata a tutti i manilosi che vanno a lavorare e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete super game over. Un saluto da Roby, ciao!
0: Ciao Roby, buon lavoro e bentornato agli orari, come vedi, come senti. Ma è anche giusto però, perché comunque dobbiamo avere dei ricordi dell'estate e insomma andare avanti poi con la nuova stagione. Tutti insieme su Manila.
3: Manila Box Breakfast!
4: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
8: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Luca è con Nessuna su Radio Manila. Ciao, sono Daniela Di Asti. Saluto Daniela, che voleva ascoltare La Testa Gira. Lei scrive: per me potrebbe fare caldo così tutto l'anno. Odio il freddo. Buona giornata a tutti. Lo so, ognuno ha i suoi. Vabbè, dai, però ha fatto tanto caldo, Daniela. Non è tanto il caldo quanto la lunghezza, no? Di questa bolla di calore che non andava più via, che veniva dall'Africa. Vabbè, comunque, Daniela, purtroppo non possiamo ancora ascoltare La Testa Gira perché Fred De Palma è passato da poco, ma stai con noi. Abbiamo Valeria?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Questa mattina vorrei ascoltare la canzone di Sila dal titolo Fly Like an Eagle. Se non ci fosse un'altra sua canzone. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è che muover.

0: Julie oppure Portami Via di Fabrizio Moro. Grazie mille come sempre, buona giornata a tutti. Buona giornata a te Laura, un abbraccio, eccola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brush su Radio Manila. Adesso dovremmo avere, non c'è ancora il traffico, però abbiamo in arrivo una canzone pazzesca, vero? Ciao Alice, un abbraccio a tutti. Vorrei ascoltare True the Spandau Ballet. Grazie, baci, Maria di Gargallo. Ciao Maria, ti mandiamo un bacio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ed è in arrivo tra pochissimo Through the Barricades.
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ah, ecco, ho detto through the barricades. No, volevo dire true, eh. Solo che la forza dell'abitudine. Vabbè, ma chi abbiamo? Ah, abbiamo il nostro Maniloso, anche lui è tornato. No, dico, è tornato probabilmente al lavoro, giusto? È tornato al lavoro e quindi scrive, ma adesso hai audio messaggi su Radio Manila. Bravo, avanti.
1: Ciao Alice, sono Mimmo da Vaprio.
0: Ciao Mimmo.
1: Stamattina mi piacerebbe ascoltare Love My Life dei Queen. Chi non ascolta la Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo, un abbraccio. Beh, allora ascoltiamoci questa bella canzone del 1900, Si Fatti 5.

0: Vabbè, sono inconfondibile. Ciao Manina, io sono Rebecca. Sto andando al mercato di Susa con la mia mamma e la mia nonna al lavoro. Vorrei ascoltare Romantica di Ultimo, che arriva.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su Radio Manila, ma ci siamo? Direi di sì, eh? Abbiamo il nostro e Max.
1: Buongiorno Manila Marinosi, ciao da Max Nanonano, buongiorno mittico Alice, buon martedì. Vorrei ascoltare Fast Care di Tracy Chapman e la dedico a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora mi sa che l'ascoltiamo tra poco, però, vero? Sì, dobbiamo intanto salutare i nostri amici. Ma chi è? Ah, è Lele che mi dice: quando questa mattina ho sentito il discorso sul caldo mi sono emozionato. Lele, è così, ragazzi. No, nel senso che domani il caldo sparisce. No, non è che non farà più caldino. Non fa più quel caldo che farà fino a oggi, giusto? Ciao Lele, un abbraccio. Allora, tra poco arriva Tracy Chapman.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

Bellissima, Fast Car, Tracy Chapman, la canzone 1908, wow. Ciao, sono Stefania di Carmagnola, mi faresti ascoltare Bonjour, Pardon, Merci di Céline Dion, per favore, grazie mille, buona giornata. No, dico, ma avete sentito?

Céline Dion con Bonjour, Pardon, Merci, un paio di audiomessaggi. Ciao Radio Manile, sono Eleonora, vorrei ascoltare una canzone di Jovanotti, grazie mille, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E poi, ciao, sono Tiziana, stamattina vorrei sentire Big in Japan di Alphaville, chi non ascolta Radio Manile, è Game Over. Allora facciamo così, partiamo con Jovanotti, ci saranno le news e poi torniamo con Alphaville. Mi raccomando, sempre up, appiccicati, io no, nel senso io no, il titolo della canzone.

0: Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.
1: Radio Manila estate.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8 e un minuto. Sport.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it.
10: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
16: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande, la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
15: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3 su 3 al Friuli, batte 2-1 in rimonta Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
17: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Manila News.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vabbè, ci sono, tranquilli, un piccolo problema di rete, non so cosa è successo, ma non so, avranno tranciato una strada, potrebbe essere, eh? Hanno tranciato una strada. Allora, sentiamo un po' di messaggi, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Stamattina ti chiedo una canzone di Mara Sattei. La dedico a tutti noi sempre super super manilosi presenti ogni mattina ad ascoltare il nostro Super Alice. Grazie e auguro a tutti un buon martedì, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Lauretta, l'abbiamo ascoltata. Poi Radio Manila, saluti da Gigi di Caluso. Per un buon martedì potresti dedicare a tutti noi Manilosi Poetica di Cesare Camerolini. Grazie, buon martedì. L'abbiamo ascoltata. Abbiamo ascoltato anche Pedro della Carrà da parte di Nadia, Germano e Marta, che volevano probabilmente ballare, vero? E poi anche Dai Dai Dai di Shakira, la canzone dei mondiali. Sempre per loro due, sì, altri due amici, va bene. Poi abbiamo Marta che invece mi richiede Non dirgli mai di Gigi D'Alessio, che la ascoltiamo proprio ora e la cantiamo a squarciagola.

0: Con Non digli mai su Radio Maniera. Adesso c'è il collegamento con i nostri colleghi di Muoversi in Piemonte per sapere come la viabilità in Piemonte, non soltanto, anche nelle regioni del nord. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Stefania, volevo sentire una canzone latina.
0: Sì? No, dai, è latina, l'ho capito.
1: Una canzone latina.
0: Niente ragazzi, è così, hanno tagliato una strada, non si riesce a fare nulla. È una canzone latina, volevo ascoltare la nostra Steffi. E io ho scelto Mucho, Mucho, Mucho Hermoso Rosy D, dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è quello traumatico,

0: Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, è attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Sordi Maniera, questo è quasi un nuovo singolo, Allora, ciao Coralis, dai che il caldo ha le ore contate, almeno ci speriamo. Vorrei ascoltare la stella di Broadway, solo che è appena passata Poetica, l'avrei sicuramente ascoltata, oppure non fosse possibile, Emma con l'amore non mi basta. Sono Linde, ti auguro una splendida giornata. Chi non ascolta Radio Maniera, game over. Ciao Alice, bacini, no? Linda, un bacio a te dall'alto sulla testa.

0: Sta Emma Marrone su Radio Manila, 8:45 praticamente in questo istante. Chi abbiamo avanti?
1: Buongiorno Alice, buon martedì. Ancora caldo, dicono che da domani cambiano le temperature. Vediamo un po'. Senti, io ho bisogno della mia supercarica questa mattina per la palestra, perché non dormo di notte, un po' per tutto. Però lascia a te la scelta, questa mattina lascia a te la scelta, dai, caricami tu. Io ti mando il mio bacione svaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, mi sa che arriva una sorpresa, tipo Greta Van Fleet, potrebbe essere, Lover Lever. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

tempi, vero? Greta Van Fleet, Love Reliever. E attenzione, la canzone del Dufritti 19 non è tanto anziana. Allora, qui abbiamo Clark Kent che mi ha mandato un messaggio. Vorrei augurare il buongiorno al principesso bello ascoltando, se possibile, Ossessioni di Samurai J. Chi non ascolta non vuoi venire. E Game Over. Salutiamo Clark.

0: pensavo che Clark Kent salutasse, che ne so, Lois Lane, invece salutava il principesso bello, giusto? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, chi abbiamo?
1: Ciao a tutti, siamo Federico,
2: Paola
1: e siamo
0: stiamo andando
1: bra.
0: Sì.
1: E vorremmo ascoltare gli anni degli 883. E chi non ascolta Radio Manila, un game
2: over.
1: Ciao.
0: Ciao, allora momento canterino karaoke, si canta squarciagola. Gli anni.

0: Chiude qui il mio spazio di oggi, noi ci risentiamo domani dalle 6 alle 9 sempre nella Vanilla Box Breakfast. Vi lascio la mia super colleghissima, la super Nikki, che vi attende tra poco, vi porterà fino all'ora di pranzo e anche oltre. A domani, mi raccomando, sempre appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 9:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

e Blur aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, Roberta Mucchi insieme a voi, 9.09 e siamo già martedì, ieri eravamo un po' tristi così in ripresa la settimana, adesso dai, siamo già rodati anche con la musica, ovviamente vi siete già riscaldati con il breakfast, ma poi sapete che la signorina vi accompagna anche tutta la notte, anche perché siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. E quando dico Radio Family è perché è proprio così, siamo una famiglia veramente enorme, sempre più in espansione grazie alla vostra presenza e alla vostra voglia di musica, ovviamente. Quindi non perdo tempo e, come sapete bene, amo girare la ruota, amo immettere questa cosa karmica nell'universo, che la ruota gira, gira, gira. Quindi ci sono i momenti brutti che finiranno e arriveranno quelli belli. Chi la fa l'aspetti, chi si comporta male gli ritorna indietro, cioè capite tutte queste cose. Soprattutto non voglio che stiamo statici, stiamo in movimento, in movimento, in movimento. Buongiorno manilosi, sono Maria da Torino. Mi piacerebbe ascoltare I Want You Break Free dei Magic Queen, dei magici. Ovviamente la vorrei dedicare a mia figlia Veronica e Vito. Grazie, baci baci. Allora, saranno ben contenti Veronica e Vito di questo pezzo iconico, meraviglioso, immortale dei Queen, targato 1984. I Want You Break Free. Ce l'ascoltiamo su Radio Manila.

0: Buongiorno Mucchi, già martedì.
1: Buongiorno.
0: Posso chiedere quella canzone di Biagio Antonacci che inizia "Buongiorno bell'anima caffè"? Grazie, buona giornata chi non ascolta. Radio Genito Mover, saluto l'ospedale Marcella. Ciao ciao, alla prossima.
1: Ciao Marcella, ti abbraccio. È già iniziata, appena l'hai nominata. Buongiorno bell'anima caffè, tanto caffè. Arriva Biagio Antonacci.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: su Radio Manila alle 9:24. Allora vi ricordo, mi raccomando, di seguirci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, seguiteci se non l'avete ancora fatto. Ovviamente ci potete ascoltare attraverso lo streaming sul sito di Radio Manila, e soprattutto scaricate la nostra app, che è davvero importante. Allora io direi di andare avanti a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao Cecilia,
2: mamma
1: e Josefine Rossi. E vorremmo dedicare questa canzone al Banco di Beneficenza di Riva Pressucchieri.
0: Sì.
1: E vorremmo dedicare questa canzone perché ieri abbiamo vinto il primo premio per dormire due notti alle Langhe.
0: Ma che bello!
1: E vorremmo ascoltare l'ultima canzone di Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Ciao!
0: Ciao! Vi abbraccio, ma che bello! Allora, viva il Banco di Beneficenza, è una cosa che adoro. Avete vinto il primo premio, guarda, andate a dormire nelle Langhe, tra l'altro in posti meravigliosi. Godetevi ovviamente questo momento tutto vostro. Allora, l'ultima di Angelina Mango è uscita proprio venerdì scorso insieme ad Ariete e si intitola Che bello.

Ariete e Angelina Mango, veramente una bella combo, mi piace davvero così l'amalgamarsi delle loro voci, della loro sensibilità soprattutto. Ciao, siamo Marissa e Stefano, è possibile mettere The Rhythm of the Night di Corona? E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, certo un po' di quella dance lì del 1995 ce l'ascoltiamo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Settimo e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Infine sull'A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia, causa traffico intenso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 9:38. Siete su Radio Manile e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Bella Roberta, come stai?
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Ti volevo chiedere, se possibile, un disco di Francesca Nichelini, l'ultimo, più o meno, va bene, se ce l'hai, se no fai te. Saluto te e tutte le ascoltatrici. Saluti e baci, buona giornata Vittorio.
0: Ciao Vittorio, un abbraccio grande a te. Arriva, sì, l'ultimo singolo di Francesca Michelin, Strega Comanda.

0: un po' nel mood così del mondo magico, Francesca Michelin, che cambia anche completamente look, ho visto, ispirandosi un po' a Harry Potter. Allora, voglio andare avanti e sentire chi c'è. Pronto?
1: Sì, sono Stella, ben arrivata.
0: Ciao, grazie.
1: Bucchi, volevo ascoltare stamattina gli Imagination con Just Illusion, la dedico a te e tutti i manilosi. Vi auguro buon proseguimento e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Grazie, baci baci anche a te Stella. Just Illusion, Imagination, arriva questo pezzo disco del 1982, ce lo ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Cabana Irama, allora ha fatto ballare tutti, insomma, da quando è uscita questa Cabana, e sentiamo chi c'è adesso. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manina, grazie di essere la nostra Radio Family e di supportarci e farci compagnia in tutto il tempo che trascorriamo in auto e negli uffici. Volevo richiederti Normal dei BTS e la voglio dedicare al mio piccolo Giorgio, reduci da una riunione con gli insegnanti, perché il mio piccolo Giorgio è un ADHD e siamo sempre in lotta costante contro il mondo e le persone. Grazie Radio Manina, sono Eleonora, buona giornata a tutti.
0: Ciao Eleonora, allora non dovrebbe assolutamente essere così. Spendo due parole perché mi tocca ovviamente l'argomento, perché l'ADHD insomma non è un difetto di carattere, voglio dire, è solamente insomma un po' di fatica a gestire alcune cose come insomma l'attenzione, l'impulsività, l'iperattività. Sappiamo tutti bene che non è da demonizzare più questa cosa, perché se è ben gestita ovviamente a casa, a scuola, nella vita, si può assolutamente fare una vita più che normale, perché non è nulla di grave, va solo semplicemente gestito. E la cosa importante è che una volta non lo riconoscevamo e adesso lo riconosciamo, quindi dovrebbe essere ancora tutto più fluido. Quindi chi pensa che non sia normale ha un problema, e sicuramente non normale insomma è lui o lei che lo pensa. Quindi allora io mando un bacio al tuo piccolo, vedrai che crescerà più forte degli altri, te lo assicuro. E adesso per voi BTS con Normal.

BTS Normal, ce la siamo ascoltata, mancano 5 minuti alle 10, caffè a profusione per tutti ovviamente, sempre dalle 9.33, lo sapete. Ciao Manila, come va? Sono in officina, vorremmo ascoltare Alba Chiara di Vasco, grazie. Allora però non ti firmi, non ti posso salutare, però sicuramente la canzone te la metto, ve la metto e ce la cantiamo chiaramente insieme, questa non si può non cantare. Arriva Vasco.

0: Era il grande Vasco su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono Salvo. Ciao. Volevo salutare tutti i miei cugini dei Cornetti Lovers e volevo richiedervi il brano La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Questo è super vero. Allora, La testa gira e Mischilla, Anita, Fred De Palma arrivano.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:03.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi 10, i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i 2 presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero 10 di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

Club, Reach Out, I'll Be There, ce la siamo ascoltata in apertura della seconda ora di brunch. Staremo insieme fino alle 13 oggi, Allora andiamo avanti a girare la ruota. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Oggi mi piacerebbe sentire, se possibile vorrei, Mano a Mano di Rino Gaetano. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ormai le ascoltiamo sempre in questa versione remixata da Molella, un po' più movimentata. Arriva.

Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Lucky Way di Rock City, Adam Levine. Buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over arriva.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Enza, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
7: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
12: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, è tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Elodie su Radio Manila alle 10:23. Allora vado a leggere il messaggio di Dieghito. Ciao Roby, sono Dieghito, sono qui con la mia zia, sono venuta a trovare un po' di parenti al mio paese, vorrei ascoltare i cugini di campagna con la canzone che hanno portato a Sanremo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Era il Sanremo del 2023 e la canzone era Lettera 22. E oggi però sono inflazionati ai cuginoni di campagna.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Teresa Lacchieri, vi ascolto da sempre. Volevo chiedervi gentilmente meravigliosamente dei cugini di campagna, grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Allora la signorina ha scelto, ce li ascoltiamo i cugini di campagna, arrivano per tutti voi.

Lettera 22, i cugini di campagna. Ciao, sono Edoardo, volevo chiederti White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ce l'ascoltiamo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Irene Grandi. Oh, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Infine ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 513 nei comuni di Rosazza e Campiglia Cervo in fascia oraria 7-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Yusundur, 7 Seconds, 1994. Allora, c'è Vale che aveva voglia di ascoltare questa canzone. Roby, ti faccio tornare un po' indietro nel tempo. Bella, l'ho ascoltata volentieri, iconica anche questa degli anni 90, ha venuto veramente un sacco di dischi. Bella, bello ascoltarla insieme a voi, anche tornare un po' indietro nel tempo ogni tanto. Buongiorno Radio Manilla, sono Ida dalla cucina del Cottolengo di Cuneo. Mi potresti far sentire Hero di Alan Walker? Per adesso il mio

Alan Walker, Faded, ce la siamo ascoltata insieme. Ciao, mi fai ascoltare Boys Don't Cry, da dedicare a tutti coloro che c'erano all'epoca. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salvo da Mirafiori Sud. Allora dai, 1984, io c'ero, che te devo dire, non so se è bello o brutto, no, anzi fortunati noi che c'eravamo quando i The Cure sfornavano questo pezzo pazzesco, bellissima, Boys Don't Cry, ce l'ascoltiamo insieme.

0: messaggio che Rosa ci segnati.
1: Ciao.
0: Mi potete mettere sì o no di Fiorello? Grazie mille, un bacio. Ciao, ciao.
1: Ciao, arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-0064-768. Ripeto, 340-0064-768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul!
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Che occasione all'Autofrancia.
10: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
9: Autofrancia.
10: Scopri di più su autofrancia.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona.
13: Ed è un po' di

0: Si muove, si muove. Giovanotti, Alfa, buon vento, e salutiamo anche la nostra Anna Rita che si gode le sue nipotine. Tra un po' inizia la scuola, Anna Rita, ce l'hai poi solamente quando si ammalano, lo so, brutto dirlo, però chiaramente la nonna è sempre la nonna. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao, Radio Manina. Ciao. Sono Serena.
0: Ciao Serena.
1: E vorrei dedicare una canzone al mio papà. Vorrei ascoltare Gente di mare di Umberto Tozzi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te e al tuo papà. Allora arriva Gente di mare.

Sì, anche questa storica, rimasterizzata adesso nel 2018, però bella, sempre bello ascoltarla e cantarla insieme a voi. Ciao Roberta, sono Antonella. Mi metteresti per favore Honey di Lenny Kravitz? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Buona giornata anche a te, buona giornata. Arriva Lenny.

0: date.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:01.
5: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box, con Roberta Mucchi.
8: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: Car Brave sarà toscano e sono le 11:05. Abbiamo ancora 2 ore per stare insieme. Staremo insieme fino alle 13. Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Malinosi e ciao Radio Manila. Sono
0: ciao.
1: Michael da Pianezza.
0: Ciao Michael.
1: Volevo chiederti se potevi dedicare questa canzone delle Sugar Babes, Shape of My Heart, a Valentina e Eliana, che sono qui, che lavorano insieme a me e si danno un gran da fare. E se saluti anche tutti quelli della nostra azienda, e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: No, un saluto a te e ovviamente alla tua azienda. Le Sugar Babes con Shape, che poi è quella la canzone, non è possibile ascoltarle perché non è un singolo radiofonico, quindi non è in playlist qui su Radio Manila, ma io le Sugar Babes te le metto con Round Round.

0: Peace and Love, Round Round, Sugar Babes su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, ciao. Buongiorno Super Mucchi, buongiorno Radio Manila, buongiorno tutti maninosi. Stefano, il vostro installatore di post preferito, direzione Susa. Oggi un intervento, poi torno a casa perché non sto benissimo.
0: Mannaggia, mi spiace.
1: Comunque volevo dedicare a tutte le fanciulle che mi conoscono e che non mi conoscono e che mi conosceranno e che non conoscerò mai.
0: Giustamente,
1: principessa, okay. Anzi, scusatemi, Cenerentola innamorata di Marco Masini. Ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Super Mucchi.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, buon lavoro, poi mi raccomando, torna a casa, riposati, prenditi cura di te. Marco Masini arriva con questa storica canzone del 1991, Cenerentola innamorata. Ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. I rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fibra con Vivo alle 11.22 su Radio Manila. Allora vado avanti perché siete davvero tantissimi come sempre. Ciao, sono Silvia da San Giorgio. Per favore vorrei ascoltare Dove si balla di Dargen D'Amico. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva.

0: Agenda Amico dove si balla, siete su Radio Manila. Ciao stupendi, sono Mari da Villanova. Puoi mettere Mezze Verità di Gigi D'Alessio? Grazie, mille splendori. Che bello, grazie a te. Arrivano Mezze Verità, Gigi D'Alessio.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Il Gigione d'Alessio su Radio Manila. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare White Boys dei Duran Duran. Chi non ascolta Manila è un mega game over. Allora torniamo veramente in pieni anni 80, ve la ricordate? Io non posso fare a meno di ricordare Giorgio Faletti al drive-in, quando arrivava e faceva il paninaro. Cos'era il paninaro che arrivava con questa canzone in sottofondo? Grandissimo Giorgio Faletti. Allora, White Boys, ce l'ascoltiamo insieme, ricordiamo insieme i tempi passati.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Una Dance Etheria, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila, sono le 11:38. Allora, io vi voglio chiedere sta roba perché sono sotto con l'aria condizionata negli studi qua della radio e ci starò fino oggi pomeriggio. Com'è là fuori? Di nuovo si muore di caldo come ieri? Perché se non sbaglio, adesso non siamo riusciti a fare il cambio io e Alice prima, ma cioè, mi sembra di capire che domani viene a piovere, mi sembra, perché prima erano due goccette, adesso sembra qualcosa di diverso, chi lo sa. Vabbè, fatemi sapere intanto se si scoppia di caldo fuori. Buongiorno Radio Manila, siamo la Carpenteria Metallica Bianchi di Tornavento. Puoi metterci Sharon of the Day dei Linkin Park e salutare il nostro collega Gregorio? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo, salutiamo anche Gregorio, arrivano i Linkin Park.

0: Allora andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manina, ciao. Sono Lorenzo e vorrei ascoltare ciao. Perdono di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
0: Ciao, allora ti mando un abbraccio. Intanto arriva dal 2001 Tiziano Ferro con Perdono.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
5: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Soul, Bruno Mars su Radio Manila. Mancano 10 minuti a mezzogiorno, allora pare faccia caldo, pare faccia caldo, ok, mi state dando questi questi feedback. Ciao Radio Manila, Riccardo da Torino, mi potresti mettere qualcosa di Marra? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva Marrakesh con Gli sbandati hanno perso.

Gli sbandati hanno perso Marrakesh su Manila. Ciao Radio Manila, sono Azzurra da Milano, vorrei ascoltare Neon di Shiva e se non ci fosse Berlino di Ernia. Chi non ascolta Manila è game over, allora ce l'ascoltiamo. Arriva Sfera Ebbasta con Shiva, Neon.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Let's go.

0: sempre.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta,
6: sono le 12:03.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Manila News.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

su Radio Manila nella quarta ed ultima ora, in questo caso di banana. Abbiamo iniziato con il brunch alle 9 come di consueto, sapete che poi a mezzogiorno finisce il brunch e inizia il banana time, quindi andremo avanti fino all'una e poi arriverà il start. Ciao Radio Manila, potreste mettere la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Un'ora Geolier su Radio Manila e ce lo siamo ascoltato insieme. Allora mi stanno arrivando chiaramente tutti i feedback del mondo, ragazzi. Ho capito che fa un caldo boia fuori, ma veramente, ma come ieri proprio. Tutti mi dicono si mucchi, si schiatta, si mucchi, non ce la si fa, di tutto, di più. Mamma mia, ma che sfacelo.
1: Pronto? Ciao a tutti i maninosi, sono Matilde.
0: Ciao.
2: Alice.
1: E vorremmo ascoltare Push It di Anna Pepe. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over.
0: Ciao, io vi abbraccio. Allora, Anna l'abbiamo ascoltata proprio poco fa con White Girl Wasted, quindi non posso riprogrammarla. Allora vado a leggere il prossimo messaggio. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Coldplay con Viva la Vida. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie per la compagnia, grazie a voi, grazie a te per esserci. Arrivano i Coldplay.

sempre meravigliosa, questa dei Coldplay, come tutte quelle dei Coldplay, devo dire, insomma. Allora, buongiorno, siamo Alessio e Michael e vorremmo ascoltare la canzone di Giselle di Mashmi di Pill. Buona giornata e salutateci tanto. Barbara Cannone, chi non ascolta Radio Manile è un game over. Allora, la Barbarella, chissà se ci sta ascoltando la nostra mitica Barbara Cannone, ma tanto non c'è bisogno che vi dica, insomma, che è stata una colonna portante qui a Radio Manila, così colgo l'occasione per ricordarle, ma lei lo sa che le voglio un gran bene e soprattutto che ci manca. Allora, questa tutta per voi, anche per lei, di Mashmi di Pill.

Toujours dimanche, dimanche midi pil. Ciao Manila, sono Francesco. Vorrei dedicare ai miei colleghi Michael e Mattia, esibizionista di Annalisa, che l'ascoltano sempre pensando al nostro collega Etty. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Bene, ce l'ascoltiamo allora.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Easy Sam Ed Sheeran su Radio Manila e sono le 12:33. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Sonia da Casorate Sempione. Mi piacerebbe tanto sentire la canzone di Celine Dion, quella famosa del Titanic. Non mi ricordo come si chiama. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, allora leggo un messaggio. Ciao Radio Manila, sono Franchi dalla cooperativa Sette Laghi di Bodio. SMS per tutta la ciurma. Abbiamo un capo molto bravo e umano, cosa rara e grande. Grande Smea, ci fai ascoltare un brano di Renato Zero. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora arriverà anche Renato Zero tra poco. Adesso ci ascoltiamo bella colonna sonora di Titanic. È l'unico film della mia vita che sono andata a vedere al cinema due volte. My Heart Will Go On, ce l'ascoltiamo Celine Dion.

0: Renato Zero, l'angelo ferito, siamo qui nel Manila Box Banana Time. Allora, fino a luna insieme a me, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Sofia
2: e Camilla.
1: E vorremmo ascoltare la più bella di Anna Tatangelo. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Senti che belle vocine, che bella energia che emanate. Arriva Anna Tatangelo, la più bella.
3: Sopra il tuo viso stanco io leggo ancora l'ingenuità.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
9: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao, sono Giorgia, potresti mettere per favore settembre con due settimane, grazie. Allora, settembre, meraviglioso talento, giovanissimo, ho avuto anche il piacere di intervistare proprio l'anno scorso in occasione del Festival Digitale Popolare che si ripeterà peraltro a ottobre. Vi invito ad esserci e l'anno scorso appunto l'ho incontrato, intervistato, è stato veramente un bel momento, molto molto bravo e talentuoso. Ciao Radio Manila, siamo i muratori Marco e Andrea, sperando che domani piova volevamo richiederti Sally del super e grandissimo Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, la possiamo riascoltare perché sono passate quasi 4 ore.

0: siamo arrivati alle 13, anche anzi alle 13 passate, ho sforato leggermente, siamo ancora in Banana Time, è arrivato anche il Sart.
1: Eccomi qua, benvenuto. Ciao Roby, ciao a tutti.
0: Ciao, allora a quanto pare Fede fuori fa un gran caldo.
1: Sì, lo sentiamo arrivare, cioè arriva ad abbracciarci. Giù dalle scale.
0: Appena scendiamo,
1: e si insinua.
0: Bravo. Appena usciamo ognuno dai nostri studi, ci investe sto casta cappa devastante.
1: Però forse stiamo per uscirne, forse.
0: Sì, forse dai.
1: Per l'ennesima volta, no?
0: Dai,
1: forse
0: dai.
1: Definitivamente.
0: È vero. Pensiamoci, magari domani dicono che c'è qualche rovescio, magari rinfresca e così rimane.
1: E così rimane, si torna nelle medie,
0: bravo.
1: No?
0: Ecco, non ci dispiacerebbe, esatto. Ecco. Bene, allora vi lascio nel Happy Banana,
1: sì,
0: perché sarà un po' banana, un po' happy,
1: sì,
0: per le prossime quattro
1: più
0: ore.
1: Banana che happy.
0: Più banana che happy, esatto, è vero. E allora noi ci risentiamo domani, ovviamente mercoledì ci sarà a Davis, ma noi ci sentiamo sempre dalle 9 alle 13. Ciao,
1: ciao,
0: ciao, domani. La tua radio sempre.
2: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 13:03.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
6: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi missili Patriot, ad annunciare

0: denunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
2: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
1: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
3: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manila News.
5: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Federico Sartore.

0: singolo di LP, si chiama Don't Stop, e non ci fermiamo neanche noi, continuiamo a suonare le vostre canzoni preferite anche con Mailsart nelle prossime 4 ore insieme, dalle 13:10 per essere precisi fino alle 17. Io in vostra compagnia, siete voi programmatori musicali naturalmente di Radio Vanilla, l'unica che ve le suona quando volete, grazie ai vostri messaggi 338 50 38 908, che siano di testo o anche audio. Partiamo subito, dai, lo facciamo con una scelta poi definitiva che spetta alla nostra signorina Manila 9001, sul suggerimento di Gianluca e Claudia. Ciao ragazzi, ci ascoltano da Cercenasco in provincia di Torino, vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi degli 883, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Che cosa ha scelto signorina Manila 9001?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: Fiat. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, ciao Radio Manila, sono Mattia. Mi metteresti il nuovo singolo? Era proprio questo, della Pausini, la cover di un brano di Raff. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia, grazie a te. Altra novità, già un paio di novità abbiamo ascoltato all'inizio di questo nostro lungo Manila Box. È molto Banana Time e anche un po' Happy Hour, insomma, dalle 13 fino alle 17 insieme, 4 ore in diretta con me, il Sart, che abbiamo ora al 338 50 38 908. Avanti, ciao.
1: Buongiornissimo. Buongiorno. Radio Manila, sono Gigi da Torino.
0: Ciao,
1: mi potresti
0: Gigi
1: mettere la canzone di Gigi D'Alessio, Buongiorno, per la mia collega Gina, e dedicargli questo buongiorno e una buonissima giornata.
0: Ma come no,
1: e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Gigi, arriva il tuo omonimo Gigi D'Alessio con Buongiorno proprio qui.

0: Gigi D'Alessio con Buongiorno, 13:25 in questo istante, nel Banana Time. Chi abbiamo? Avanti, ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, sono sempre io, il magazziniere della Fiore Silvia. Volevo
0: ciao,
1: sentire
0: Silvia.
1: Oggi pomeriggio
0: sì.
1: Una canzone qualsiasi di merengue per movimentare un po' il pomeriggio. E chi non ascolta
0: genere
1: Radio Manila È un game mover.
0: Per Silvia.
1: Bye.
0: Ciao, ciao Silvia. Allora, movimentiamo il tuo pomeriggio e lo facciamo grazie alla nostra signorina Manila 9001. Lei sa tutto, ha tirato fuori una canzone e mi dice merengue. Questa è merengue. Elvis Crespo con Suavemente.

0: un'estate su Manila.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo code per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Spinetta Marengo per i veicoli in direzione incrocio Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 177 nel comune di Alpignano in fascia oraria 7-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore.

0: Trendy Topic, dopo aver ascoltato anche tutte le ultime notizie sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiamo con le vostre scelte musicali e lo facciamo con Salvo da Pinerolo. Ciao, ciao, ciao Salvo.
1: Bene, bene,
0: tutto a posto. Anche a te.
1: Con il Pinerolo, hai una settimana in compagnia.
0: Bravissimo.
1: Ho
0: appena passata Laura Pausini.
1: Oppure,
0: classicone ci sta. Ciao, ciao, un abbraccio, Salvo. Buona settimana in nostra compagnia. Allora ci ascoltiamo i Righeira. L'estate sta finendo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Domani, forse potremmo dirlo, l'estate sta finendo, ci saranno i segnali veri e propri, contemporanei, insomma, il calo delle temperature. Vedremo se sarà così o ci saranno delle ulteriori sorprese, questa incredibile estate 2026. Prossimo audiomessaggio, chi c'è? Avanti, ciao!
1: Ciao Federico, ciao Manilosi, sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: E vorrei dedicare a mia cognata Anna, che oggi compie gli anni.
0: Auguri Anna.
1: Il brano Stai bene su tutto di Luigi Strangis.
0: Molto bene.
1: Logicamente estendo tutto il mio augurio anche a tutti coloro che oggi compiono gli anni.
0: Ok.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma bravissima, grazie a te. Ciao Silvia.

0: Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando. E sono in giro con la mia collega Valentina.
0: Salutiamo
1: e
0: Valentina.
1: Vorrebbe ascoltare una canzone qualsiasi di Bad Bunny. Oh. E che non ascoltare la Manila è un super game over.
0: Ok. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Ferdinando. È una canzone qualsiasi, quindi la scelta si sposta verso la signorina Manila 9001. Tra poco scopriremo quale canzone di Bad Bunny ha selezionato per noi.
2: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.

0: Bad Bunny con Titi Me Preguntò, questa la canzone che ha scelto la signorina Manila 9001. Che cosa mi pregunta il prossimo maniloso? Che cosa mi chiede? Il Trumba della Val Chiusella, è lui, vero?
1: Buongiorno Manila, buongiorno
0: Fefe. Trumba.
1: Trumba della Val Chiusella, come stai Fede, tutto bene?
0: Tutto a posto, dai.
1: Sì, dai, a parte il caldo che c'è ancora.
0: Però
1: per le ore contate.
0: Forse, bene, non diciamolo troppo forte.
1: Ascolta Fede, oggi mi fai sentire Gigi D'Alessio e Alfa con Genova e Napoli.
0: Va bene, dai.
1: Se fosse già passata, poesia di San Da Vinci. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare a Vita, Daniele Saluzzo, il mitico Franco di Piassasco e i panetti di None. Un bacio Pia. E detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila che muove e non è un Trumba. Ciao mitico Fefè.
0: Ciao Trumba.
1: Un bacio alla piccola Isabella.
0: Grazie, ciao. Un bacione, ricambio con un bacione anche al tuo trombino. Buon ascolto, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
2: Radio Manila, estate!

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio per il Trumba della Valchiusella. E adesso andiamo invece da Anna di Gozzano con il suo messaggio 338 50 38 908, messaggio di testo. Un saluto a tutti i manirosi, mi scrive: ciao Anna, volevo ascoltare una canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sin, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Anna, ci porti fino al 1987, ovviamente indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro, magari delle musicassette come si usavano all'epoca. I Pet Shop Boys arrivano con It's a Sin.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Sport. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

0: ripartiamo insieme dopo aver ascoltato i Fontaines DC con Marianne in apertura la nostra seconda ora di Banana Time, anche l'ultima di Banana Time, ma poi staremo insieme anche fino alle 17, sempre insieme a me il Sart, in quello che poi diventerà un happy hour accorciato quest'oggi, dalle 13 alle 17, insieme con i vostri messaggi, la vostra voglia di musica al 338 50 38 908. Saluto Antonella subito, che vorrebbe ascoltare una canzone di Guccini, Farewell, che però non è in playlist, quindi scegline un'altra di Guccini oppure di un altro artista e proviamo ad accontentarti più tardi, va bene Antonella? Abbiamo tutto il tempo da passare insieme con le vostre scelte musicali, come ad esempio quella di Mattia. Ciao Mattia, buon pomeriggio Sart, mi scrive: oggi vorrei ascoltare una canzone di Annalisa, Euforia, se fosse possibile. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over e buon lavoro. Ciao, buon pomeriggio Mattia.
1: Radio Manila te le suona.

0: Pepe, per accontentare anche Fabrizio da Angera. Ciao, ciao Fabrizio e buon pomeriggio anche a te. In diretta, allora, al 338 50 38 908 ci sono un sacco di messaggi che stanno arrivando. Andiamo ad ascoltarne uno e poi la canzone anche di questo maniloso, giovane maniloso, giovanissimo.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone.
0: Simone, ciao.
1: E con mia mamma Lorenza.
0: Lorenza.
1: E stiamo tornando a casa perché oggi è il mio compleanno e siamo andati in giro solo noi.
0: Ok, una giornata mamma.
1: Vorrei ascoltare Le vuote dei pinguini tattici nucleari, se non fosse possibile l'italo disco di The Colors. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over. Ciao,
0: ciao, ciao, buon rientro e tanti tanti auguri, buon compleanno Simone.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Amel Amel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila. Nuovo singolo.
12: Let's go.

0: Cyrus, il suo nuovo singolo, Show Start. Vorrei ascoltare l'ultimo singolo appunto di Miley, se disponibile, altrimenti una sua canzone, oppure andava anche bene una Taylor Swift. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Questo è il messaggio di Elisa che abbiamo accontentato proprio con la novità, uscita venerdì scorso. Miley Cyrus, il nuovo singolo si chiama Best Persuades, questo è il titolo preciso per richiederlo al 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo audio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia,
2: Cristina,
1: e ti volevamo chiedere una canzone di Ultimo, Acquario. E se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
0: Bravissime Sofia e Cristina.
3: Radio Manila te le suona.

0: ultimo con la sua Acquario su Manila. 338 50 38 908. Chi abbiamo? Ciao!
1: Ciao Radio Manila! Sono Matteo, sto andando a fare delle commissioni.
0: Sì.
1: Chi vuole, chi vorrei ascoltare?
0: La canzone, no? Gabbani?
1: Vorrei ascoltare la danza delle streghe.
0: Ah,
1: e chi non ascolta
0: Gabri
1: Radio Manila è game over!
0: E ce l'ascoltiamo subito, dai, Gabri Ponte con la danza delle streghe.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, da

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Federico Sartore.
8: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sara Toscano con la sua Atlantide qui su Manila, la scelta di Luca, che voleva chiedere questa canzone di Sara Toscano, la volevo anche dedicare, mi scrive a Stellina che vi sta ascoltando, grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, ciao Luca, grazie, un saluto anche da fare ovviamente a Stellina, destinataria della dedica, e abbiamo anche, dove è finito? L'ho perso, no, eccolo qua, il prossimo messaggio audio al 338 50 38 908. Chi abbiamo? Ciao!
1: Bene, un pomeriggio. Posso chiedere Marcella, l'ultima canzone di Sombre? Che bellissima.
0: L'ultima?
1: Grazie, buona giornata.
0: Va
1: a
0: bene.
1: Tutti. O sole ancora, e
0: ancora,
1: chi non ascolta. Vado a Mover, saluto l'ispedale Marcella. Ciao, ciao, giovedì.
0: Ciao, ciao Marcella, un buon pomeriggio a te. Ci ascoltiamo l'ultima di Sombra. Hai ragione, è una bella, bella canzone anche questa. Si chiama My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready di Sombra per Marcella. Invece la scelta di Gabriele da Mondovì è una dedica speciale. Ciao Radio Manila, sono Gabriele, vorrei dedicare la canzone Perdendo Anna di Umberto Tozzi alla mia nipote Anna, che ha un mese, ma se non fosse possibile andrebbe anche bene Un Giorno Mi Dirai, la canzone degli Stadio. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ce l'abbiamo, signorina Manila 9001, la canzone prima, la prescelta da Gabriele, quella di Umberto Tozzi, Perdendo Anna. Ascoltiamo un po'.
1: La tua musica suona su Radio Manila.

0: Umberto Tozzi era Perdendo Anna, la canzone che abbiamo ascoltato. Sentiamo la prossima, dove ci porta, in che territori sonori.
1: Io e Villa siamo Cecilia,
2: Papo,
3: Olivia.
1: Stiamo andando a Torino a prendere Stella e Giovanni.
0: Sì.
1: E vorremmo dedicargli Bad Romance di Lady Gaga.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buon viaggio e alziamo il ritmo.

0: Ascoltata tutta Bad Romance, tutta la carica di Lady Gaga. Allora, tra poco ripartiamo con un'altra bella scelta musicale che ci farà viaggiare indietro nel tempo. Intanto, a proposito di tempo, ne è passato, è 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre, Manilosi, l'associazione L'Isola che non c'è, vi aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti, allora, per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64768. Ripeto 340 00 64768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Springsteen, Dancing in the Dark, l'avevo promesso, è stato indietro nel tempo, 1984, con un grandissimo successo, quello suggerito, scelto da Federico da San Quintino. Ciao, grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Andiamo dal prossimo Maniloso, Maniloso in trasferta di lavoro, fa la stagione in Riviera Romagnola, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Sto facendo ancora la stagione a Cesenatico.
0: A Cesenatico.
1: Me lo chiedere se ci potevi mettere fuori una canzone di Gigi D'Agostino. Qualcuno ha ascoltato Radio Maria, è un super game over.
0: E quest'anno, ciao. Insomma, complice anche le temperature, la stagione è lunga, lunghissima. Ciao, ciao Luca, abbiamo scelto per te Another Way.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Spinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: Paola D'Abra, benvenuta Paola. Oggi vi chiederei di farmi fare un tuffo nel passato con una canzone a vostra scelta di Antonello Venditti. Abbiamo fatto un tuffo nell'alta marea, oppure andava anche bene Claudio Baglioni. Grazie, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è game over, sempre e comunque. Ciao, ciao Paola, buon pomeriggio, ripartiamo la terza ora insieme, entriamo ufficialmente nell'happy hour di questo martedì 8 di settembre, sempre come il SART, fino alle 17 quest'oggi, e poi dopo di me lo spazio sarà tutto ovviamente di Mariella Vitare, dalle 17 fino alle 21, pronta ad accompagnarvi. Poi ci sarà anche Sergio, da ieri è ripartito anche lui, Sergio con il Manila Box in the Night, dalle 21 fino alle 24, fino a mezzanotte. Chi c'è ora? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, Simona da Torino.
0: Ciao Simona!
1: Volevamo ascoltare Baila di Stiz.
0: Ok, ancora canzoni
1: grazie
0: estive.
1: Grazie, ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Simona, buon pomeriggio! Manila Box è stato

0: di Stiz su Manila. C'è anche il messaggio di Gaia da leggere al 338 50 38 908. Vorrei dedicare due destini dei Tiro Mancino alla nostra mitica Dona. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Si intitola Stupid Song, del nuovissimo singolo di Olivia Rodrigo, qui su Manila, nel nostro happy hour fino alle 17, quest'oggi insieme a me il Sart, 15 e 21 i minuti, 338 50 38 908. Andiamo a salutare anche India, che mi scrive: ciao Radio Manila, io sto facendo i compiti e vorrei ascoltare Devastante di Olly. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: canzone di Holly era devastante. A proposito di Holly, ce n'era un'altra. C'era Silvia da San Giorgio che voleva ascoltare un'altra canzone di Holly. Messaggio che è arrivato qualche istante fa. Era balorda nostalgia. Appena passato Holly, Silvia, fai così, scegliere un'altra di un altro artista e proviamo ad accontentarti. Va bene? Più tardi, a tra pochissimo, 338 50 38 908, andiamo ad accontentare anche il prossimo Maniloso con la sua dedica. Ciao Radio Manila, per favore puoi mettermi Supereroi di Mr. Rain? La volevo dedicare alla mia adorata moglie Simona. Grazie mille da Gabriele da Settimo. Ciao Gabriele, un saluto anche a tua moglie Simona. Arriva Mr. Rain.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scendo dalle nuvole.
1: Bella canzone di Mr. Rain, supereroi. Il prossimo audiomessaggio di chi è?
2: Scopriamolo. Ciao carissimo Fede, come stai? Buon pomeriggio.
1: Ciao Daniela,
2: io
1: buon
2: tutto
1: pomeriggio.
2: Bene.
1: Anch'io tutto
2: al lavoro
1: posto,
2: come sempre. Volevo anch'io chiederti per favore la colonna sonora del film Pretty Woman.
1: Pretty Woman.
2: Oppure quella di Ufficiale Gentiluomo.
1: Ah,
2: lascio
1: oggi
2: la scelta a te.
1: Siamo in
2: ti mando un abbraccio, ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio alla tua piccolina Isabel.
1: Grazie
2: saluto
1: mille.
2: Tutte le mie amiche, i miei amici,
1: okay,
2: in particolare Marco e Tiziana della pasticceria, Paolo e l'officina, Cristina di Torino, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo. Un bacio a Stordita 71.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao Daniela,
2: ciao, ciao.
1: Grazie a te. Oggi insomma la scelta tra due canzoni, due film mitici. Uno era Ufficiale Gentiluomo, l'altro Pretty Woman. Scopriremo tra poco che cosa avrà scelto lei, la signorina. Manila 9001.
3: L'estate su Manila. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con Federico Sartore.

0: Woman di Roy Orbison, 1966, questa la canzone che ha scelto. Poi in via definitiva La signorina Manila, 9001, per accontentare anche Daniela da Saluzzo. I prossimi due manilosi sono John e Marcello. Bello bello, ciao ragazzi, mi scrivono, siamo tornati dalle ferie ma volevamo sentire una canzone, Criminal di Baby Gang. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Salutiamo anche Stefanino, Lorenzo Pata e anche Elicottero. Ciao ragazzi, bentornati.
1: Radio Manila te le suona.

0: Criminal, Baby Gang, l'Alfa Omega, Roberto Ferrante, per i nostri manilosi. Allora, sentiamo il prossimo audio, sentiamo chi c'è con noi nelle Piawar.
1: Avanti. Allora, Giovanina, siamo Aurora, Cristina, Aurora e vorremmo Cristina. Che voi metteste la canzone degli 883 che hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ah, ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Possiamo, signorina Manila 9001? Sì, ne è passato di tempo, Forse era stata la primissima canzone alle 13, degli 883 sbloccati. Ci ascoltiamo. Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno 883 qui su Manila nelle Piawar. Allora, leggiamo anche il prossimo messaggio, poi la canzone l'ascolteremo tra pochissimo. C'è il messaggio di Silvia da Omegna. Ciao Radio Manila, io vorrei dedicare una canzone al mio amico Coffo, che sicuramente vi starà ascoltando dal lavoro. Ciao Coffo, allora ti salutiamo. Per lui ho pensato Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla, spero la possiate mandare. Grazie e un bacio a tutti. Ciao Silvia, ma certo che ce l'abbiamo in programmazione, arriva tra pochissimo.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. Comprooro.it.
8: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti,

0: 10.000 euro da listino anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: successo, Lucio Dalla, indimenticato. 338 50 38 908. Abbiamo il prossimo audio anche da ascoltare. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, siamo Zaccaria
2: Amal
1: e vorremmo ascoltare una canzone di Sheeran. E chi non ascolta Radio Manila è super, super mega e iper game over.
0: Bravi ragazzi,
1: ciao.
0: Non avete scelto la canzone specifica e quindi questo significa che tocca nuovamente alla signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

Shape of You, questa è la scelta della signorina Manila 9001, Ed Sheeran, per accontentare i nostri manilosi che abbiamo ascoltato prima. Ora invece andiamo da Vale, detta Gioacchina. Ciao Radio Manila, ciao manilosi, dalla cooperativa Sette Laghi di Bodio. L'estate non ne vuole sapere di andarsene, si muore ancora di caldo, però pare siamo agli sgoccioli, dai. Senti, se è possibile ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Vale, un abbraccio. Sal Da Vinci per te.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Stavolta Silvia siamo riusciti ad accontentarti, visto che Olly è già passato. Allora per favore vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie Silvia da San Giorgio, chi non ascolta Radio Manila. E ovviamente Game Over con questa canzone. Ciao Silvia, ripartiamo insieme. Questa è l'ultima ora del lungo pomeriggio, 4 ore come il Sart, fino alle 17, seconda ora quindi di Happy Hour insieme. 338 50 38 908, un sacco di messaggi, tante belle scelte, proposte musicali. Da chi andiamo? Dove è finito il messaggio? Eccolo qui in fondo, eccolo, trovato, da Giulia da Torino. Volevo chiederti una canzone di Ercomi, se fosse possibile Nuovo Range. Ecco, hai beccato proprio quella che non è un singolo radiofonico. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ti accontentiamo con Il Ritmo delle Cose.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ciao Radio Manira, sono Alice da Torino. Ciao Alice, vorrei dedicare Hotline Bling di Drake alla mia panterona, la Mary Angel, e chi non ascolta Radio Manira è un super game over. Un saluto a voi ragazze e grazie per il messaggio. La scelta musicale al 338 50 38 908. C'è un altro audio ora da ascoltare. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Paolo,
2: Marco,
3: Emma.
1: Stiamo andando a Castagneto dalla nostra amica Matilda.
0: Okay,
1: salutiamo viaggio, anche ragazzi. Il nostro amico Giovanni. Ti chiedevamo se ci puoi mettere che Serpenti a sonagli di Sfera e basta.
0: Quella no.
1: O comunque un'altra canzone di Sfera.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Qualcosa di Sfera e basta arriva tra pochissimo.
4: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila sei proprio Game Over, eh. Un abbraccio.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Pensa, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Che occasione all'autostrancia.
9: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
8: Autofrancia.
9: Scopri di più su autofrancia.it.
10: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box.

0: Brevi sfere e basta. Abbiamo scelto questa con la signorina Manila 9001 per accontentare i nostri manilosi in viaggio. E adesso accontentiamo anche il prossimo di maniloso, il 338 50 38 908, e Marco all'ultimo giorno di vacanza, quindi con una discreta dose anche di malinconia. Ciao Federico, mi passeresti il super classico di Ernia? Ultimo giorno di vacanza a Domodossola per Marco. Ciao Marco, un abbraccio. Ecco qui la canzone che hai scelto, Ernia, in arrivo su Manila con Super Classico.
1: Ora che fai? Davvero?

0: Giovanina, noi stiamo tornando dalla Valle d'Aosta con mamma e papà, scrive Eni, abbiamo fatto una bellissima gita, ci puoi far ascoltare Samarcanda di Roberto Vecchioni, grazie chi non ascolta Radio Manila, e Game Over, buon rientro a voi, vi abbiamo accompagnato con un grande successo di Roberto Vecchioni, com'era questa Samarcanda, in viaggio ci sono anche loro, sono in sarebbero in due in carne ed ossa, ma c'è anche una presenza che si fa ingombrante, vero?
1: Tra 200 metri, no. Mantieni la destra per restare su corso Sacco e Vanzetti.
0: Eccola qui, vabbè.
2: Ciao Federico.
0: Il primo piano subito.
2: Scusa, ma c'è il navigatore. Sono la Giusina.
0: Ciao Giusina.
2: E la sorella Giusina.
0: E la sorella
2: Le due Giusina. Sorelle Balenze.
0: Ma no.
2: Ci fai ascoltare una volta ancora. Vedi
0: che si inserisce.
2: Sì. Scusa.
0: Ma chi dice? A me? Disagio. A tua sorella?
2: Ciao. Oppure chi non ascolterà di Manina?
0: Va bene. Ciao. Arriva Fredde Palma con Anna Mera, una volta ancora.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolé da località Serrù in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolé Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani per ripartire con la scelta di Elisa da Biella, mentre è in viaggio verso la Liguria. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon viaggio, ciao Elisa, ti accompagniamo fino in Liguria naturalmente. 338 50 38 908. Andiamo anche da Salvo, da Mirafiori Sud. Ciao Salvo, mi fai ascoltare, mi scrive Hot Stuff di Donna Summer. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: abbiamo accontentato anche Alessia, che voleva ascoltare proprio questa canzone. 338 50 38 908. Abbiamo un paio di audio anche da ascoltare, vero? Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, grazie mille per la dedica, e vorrei dedicare a

0: te e le ragazze del President, Baby di Justin Bieber, e se non c'è va bene The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, e chi non ascolta Radio Manila va al Salera.
1: Ciao, ciao Coffo, hai scelto una canzone in prima battuta di Justin Bieber, però attenzione perché ce n'è un'altra, sempre di Justin.
2: Ciao Radio Manila, sono Sara, mi piacerebbe ascoltare A Beauty and a Beat di Justin Bieber. Anche, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao Sara, e sceglierà la signorina Manila 9001 tra pochissimo.
3: Ciao, sono Marco Bocci, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Pensa, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: Bieber. C'era pure Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Questa è la scelta della signorina Manila 9001 per risolvere la sfidella. Andiamo da una manilosa di ritorno, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono la sposa.
0: La sposa.
1: Stiamo tornando dal mio dio nubilato che le mie amiche mi hanno portato.
0: Dove?
1: A Ibiza.
0: Ah, Ibiza.
1: E bello. Vorremmo ascoltare Bandolero.
0: Okay.
1: Salutiamo anche Giulia, Lucia, Alice che sono nell'altra macchina.
0: Sono
1: e chi
0: tutte.
1: Non ascolta Radio Manila. È un game over!
0: Okay,
1: grazie, ciao!
0: Una notte da leoni, anche la vostra?

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, con Enrico Nigiotti arriviamo ai saluti, saluti finali dopo aver accontentato in extremis anche Vale, Valentina, grazie a te Valentina per il tuo messaggio. Tra poco si continua a suonare la vostra musica preferita, le vostre canzoni, le vostre dediche, anche in compagnia di Mariella Vitale nell'Happy Time che vi accompagnerà per un'ora in più fino alle 21 quest'oggi. Poi arriverà anche Sergio Melito fino a mezzanotte. Io invece ritorno con questo stesso orario di oggi dalle 13 alle 17 giovedì in diretta su Manila. Ciao a tutti manilosi, grazie, buona serata, un bacione da Sart.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote versus Acme.
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
17: Radio Manila. Radio Manila.
18: Ora esatta. Sono le 17:03.
19: Sport. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
20: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabeu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
25: Passano le ore e aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabeu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
26: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
25: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
27: Per me José è una persona speciale, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
25: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
24: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone. Chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open. Esce di scena negli ottavi, seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
2: Manila News.
0: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.

iniziare il nostro appuntamento per oggi in anticipo di un'ora, come succederà praticamente tutta la settimana. Buon pomeriggio da Marilla Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time. Stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita qui su Radio Manila, e vi ricordo subito il numero che vi occorre per scegliere e selezionare la vostra canzone preferita: 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale bello, così trasmettiamo insieme, facciamo insieme la conduzione, oppure un messaggio scritto, come vi è più comodo. Cominciamo subito con un messaggio anonimo. Intanto ricordatevi magari di firmarvi, così possiamo personalizzare la vostra scelta musicale. Ciao, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villade. E allora cominciamo, pronti?

Achille Lauro e Rose Villain. Ciao Vanilla, sono Giorgia da Torino e sono un po' triste dopo la seduta dallo psicologo. Ecco, mi mettereste L'amore non mi basta di Emma? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Forza Giorgia, ascoltiamo Emma Marrone.

non mi basta Emma Marrone qui su Radio Manila, e adesso voglio raccontarvi una cosa, una cosina proprio appena appena, perché 30 anni insieme sono 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale, ed ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle e La Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, e alle 20:30 serata ingresso libero sempre presso La Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo davvero emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, i laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia

0: www.casco.org oppure al numero 340 00 64768. Ripeto, 340 00 64768. L'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
4: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

e c'è Miley Cyrus per Pietro di Cuneo, detto anche Pierino, eh. Ciao Pietro, buona serata, anzi buon pomeriggio. Martedì 8, ma ci avreste accorti che sta già cominciando a piovigginare l'anticipo di quello che ci aspetta nei prossimi giorni e praticamente si abbasseranno le temperature, voi direte finalmente, ma ci porteremo questa altalena di sole, pioggia, temporali, pioggia per un po' di giorni, quindi potremo rinfrescarci sicuramente. Ma sentiamo adesso, ah no, devo leggere, chi c'è? C'è Mattia, ah ciao Mattia, vorrei ascoltare per favore la canzone Tu cosa fai questa sera di Noemi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Noemi.

Cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Manila? Ciao Radio Manila, siamo alcune ragazze in vacanza a San Bartolomeo. Ah, quindi non siete ancora tutti rientrati, eh? C'è ancora chi è in vacanza, giustamente. E volevamo ascoltare Se la vi di Khaled e augurare a tutti buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona vacanza, ragazzi.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: bellissime cover, una più bella dell'altra, questa è una di quelle. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, di Laura Pausini per Roberto dalla provincia di Milano, che saluto. Ciao Roby, buon pomeriggio. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Pronti? Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Sofia, sto tornando a casa da lavoro e volevo chiederti una canzone che vuoi tu, che dia felicità alle persone.
0: Dai, ma che bello.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Sofia, ma hai ragione, ci vuole qualcosa che dia un po' di positività, di energia, di speranza, di star bene, insomma. E allora andiamo a beccare chi? Proprio lui, Jovanotti. Io direi che ci sta proprio bene. Penso positivo. Ciao Sofia.

Una bella botta di positività da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, che tra l'altro è stato nominato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio quest'anno, il 30 gennaio del 2026, quindi dovremmo chiamarlo Commendator Jovanotti. E tra l'altro lui ha anche condiviso la notizia sui social, quindi immagino che molti di voi già lo sapessero, però per chi non lo sapesse adesso dovremmo rivolgerci a Jovanotti parlando di lui come un commendatore. Ma veniamo al prossimo messaggio, alla prossima scelta musicale, che arriva da Rivoli, da Daniela, Yara e Santa. Ciao, ci fate ascoltare qualcosa per te di Ligabue, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: per Guido di Mondovì. Ciao Guido, buon pomeriggio anche a te. 17:49, la vostra musica preferita è qui su Radio Manila, perché la state scegliendo voi. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao bella gente, sono Poldo Lo Smilzo. Volevo dedicare come un pittore dei Modà a tutti i miei amici di Suno, in provincia di Novara.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, arrivano i Modà come un pittore.

0: Pittore e Modà ci fanno arrivare così alle 17.54. Tra pochissimo avremo un appuntamento con la nostra redazione per un aggiornamento con le ultimissime news. Ma prima c'è il messaggio che arriva da Matteo da Settimo Torinese. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Don't Look Back in Anger dagli Oasis mentre lavoro, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Caro Matteo, buon lavoro, arrivano gli Oasis.
1: Questo è Rock.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it.
10: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Manila News.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: febbrece parlare d'amore per Marco di Arona, che saluto. E intanto arrivano le 18:08, siete con Mariele Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita, quella che state scegliendo attraverso i messaggi al 338 50 38 908. E sentiamo infatti la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Poerino. Sto trinciando nel campo e mentre vorrei ascoltare La testa gira. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E in mezzo ai campi, Fabio, ciao, arriva Fred De Palma, Nitta, Demi Schilla, La testa gira.

0: super super richiesta la testa gira. E dopo i campi di Poirino, dove andiamo? A Saluzzo.
1: Ciao Mariellina carissima, ben arrivata, come stai? Tutto
0: Io bene.
1: Tutto bene.
0: Dove sei?
1: Sto raccogliendo i peperoni.
0: Ecco, vedi?
1: Volevo chiederti se riesci a farmi sentire Giorgia.
0: Sì.
1: Con come saprei, per favore.
0: Ma certo.
1: La dedico a te.
0: Grazie.
1: Ti mando un bacione, un abbraccio. Saluto tutti i manilosi. Ricambio i saluti di tutti, saluto anche il Trumba e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo,
0: ecco,
1: grazie, ciao.
0: Brava, che raccogli i peperoni che mi piacciono da impazzire. Avrei una domandina da fare, ho un problema con la mia pianta di peperoncino che praticamente è diventata un albero e ha tantissimi fiori, ma praticamente un elefante che ha partorito un topolino, nel senso che c'è solo un peperoncino in tutto l'albero di peperoncini. Vabbè, vabbè, non saprò mai perché, ma adesso ci ascoltiamo Giorgia.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: bella, ciao Radio Manila, sono Denis da Fossano, mi fai ascoltare una baciata? Prince Royce, How Deep Is Your Love, l'abbiamo riconosciuta sicuramente, grande successo dei Bee Gees in versione baciata. Ciao Denis, buon pomeriggio anche a te. Finalmente sono riusciti a capire, perché visto i manilosi sanno tutto, specialmente chi lavora la terra ha possibilità di farmi capire l'incognita del perché il mio peperoncino habanero no, ha dato solamente un peperoncino e basta. E adesso lo so finalmente, perché fa troppo caldo, i fiori si bruciano e non fanno il frutto. Ecco, così capito. Oh, grazie Daniela per avermelo spiegato, me ne sono fatta una ragione. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Valentina, Cecilia, stiamo andando a fare shopping, vorremmo ascoltare per favore White Girl Wasted di Anna Pepe.
0: Ok,
1: grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon shopping, arriva Anna.

0: Anna su Radio Manila, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Sibilla, sto andando a danza. Vorrei ascoltare Désolé di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Purtroppo avrei sentito che questa era Anna, è vero che è appena passata, quindi non riesco a ripassarla nuovamente, ma ti auguro una buonissima serata a danza, naturalmente. Poi, ciao Radio Manila, mi chiamo Aurora e sono da Rivoli e potresti mettere Ti fa stare bene di Caparezza? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
2: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Vado e La Loggia e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
2: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

sta rientrando a casa. 338 50 38 908, continuate a inviare i vostri messaggi e le vostre scelte musicali attraverso WhatsApp e scegliete la vostra canzone per farvi accompagnare ovunque voi siate diretti, verso casa, palestra, danza, lavoro, campi, insomma quello che volete. Witty, buon pomeriggio. Potresti far ascoltare Boom Boom di Irene Grandi? Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a te, Marcella. Arriva Irene Grandi.

0: Sono Omar da Divignano.
1: Ciao.
0: Mi potresti mettere Se ti sapessi dicere di Gigi D'Alessio, per favore? Certo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao, buona serata anche a te, Gigi D'Alessio.
2: Se ti sapessi dicere a me che tu sia parte più importante di me, lo stesso fermo che vicino a te, senza parlare. Ai sassi, luce, a terra, per vedere, se tu sei vero, io sono veramente.

0: ricerà così, si te sapesse ricerà così, io tutti voto non nascesse pazzo, tu fa capire.
1: Gigi D'Alessio su Radio.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Pensa, convenienza.
8: Rai. Convenienza come

0: quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: RTL, Jonathan El Mar, la scelta musicale di Giulia di Livorno Ferraris, che è in provincia di Vercelli, giusto? 18:51, saluto anche Francesco che ascolta da Molfetta. Ciao Mariella, per piacere vorrei ascoltare Vamos alla Playa. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Francesco, arrivano i Righeira.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Righi, e tanto è qui in Piemonte ed è il capo dei giovani, lo salutiamo, ciao Stefano. Sentiamo invece adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera dalla mia manila, ciao Marella,
0: ciao.
1: Sono Paolo Alpignano,
0: ciao Paolo,
1: uno dei bau bau miau miau, miau, miau. Ciao, ti saluto anche gli altri tre. Senti qua,
0: sì.
1: Oggi volevo ascoltare una canzone un po' grintosa dei Guns N' Roses, Paradise
0: spesso.
1: City.
0: Ok.
1: La dedico a tutti i manilosi, saluto Daniela Saluzzo, Cristina di Torino, Laura di Collegno, i panettieri di None, Mauro da Mirafiori Sud, un po' tutti quanti, dai. Un abbraccio. Chi non ascolta la domanila è un super super. Game over, bau bau.
0: Bau bau a te, ciao Paolo, arrivano i Guns N' Roses.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 19:01.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
1: L'economia.
5: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

che meraviglia! Shaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogie in My Soul, per il buon Fabio da Bra che ha scelto proprio questa canzone. 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, potete fare inviare il vostro messaggio e scegliere quello che più vi piace. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Piccola Stella di Ultimo e dedicarla alla mia piccola bimba Isadora. E chi non ascolta Radio Manila

0: ciao, sono Sonia da Novara.
1: Ciao Sonia.
0: Mi piacerebbe tanto ascoltare gli anni di Max Pezzali.
1: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Sonia, arrivano gli 883.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologia. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Saluto, ciao Claudio, buona serata. Arrivano le 19.22, siete con Marielle Vitale. Fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908. Dopodiché arriverà Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Manilosi, sono Silvia di Asti. Volevo dedicare Celeste, la canzone di Laura Pausini, alla mia nipotina nata una settimana fa, Diletta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma che bello, benvenuta Diletta. Arriva Laura Pausini, questa è la sua Celeste.

0: Questa è Laura Pausini, sentiamo Davide, giusto?
1: Pronti? Ciao Mariella, ciao. Sono Davide di Rifreddo. Questa sera ti chiedo: che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. La dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Davide, arriva Antonello Venditti. Che fantastica storia è la vita.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Broera in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Non Again or I Will Survive su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Bruna di Castagnole, che saluto, ma adesso sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Mi chiamo Benedetta. Benedetta. Da casa del manetto volevi ascoltare dai Davide Sakile, chi non ascolta la giovanina Game Over. Ciao
0: ciao, arriva Shakira, Burna Boy.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone di Morello.
1: Ciao Simone.
0: Mi piacerebbe ascoltare Maledetti innamorati di Nigiotti, e sei già passata.
1: Non ancora.
0: Raf, come sei con me? Dedicarla a me stessa in attesa del grande fresco che ci sarà domani.
1: Brava!
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci baci!
1: Ciao Simona, la stiamo aspettando tutti il freschetto di domani. Enrico Nigiotti.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Spotify. Come no, l'abbiamo appena ascoltata insieme a Jazzy. Per arrivare così alle 19.50, ancora la vostra musica preferita, protagonista qui su Radio Manila. Ed è la volta di Cecilia. Ciao Radio Manila, sono in macchina con la mia mamma e vorrei ascoltare Crepe di Rama. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Magnila, sono Andrea e chiamo da Alba.
1: Ciao Andrea.
0: Vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
1: Okay.
0: E chi non ascolta Radio Magnila è un game over.
1: Arrivano Giovanotti e Alfa.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Giovanotti Alfa, e questa era Buon Vento mentre arrivano le 19.56, dunque 4 minuti al momento dell'aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio della Mari. Ciao Radio Manila, vorrei sentire Concedimi di Matteo Romano, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta. E ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
6: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
5: Domani in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Kivu. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
7: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare, sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
5: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Empire State of Mind su Radio Manila, mentre arrivano le 20:08 siete ancora con Marina Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Potete scegliere la vostra canzone e inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Manila, come
0: buonasera.
1: Stai?
0: Buonasera.
1: Tutto bene, noi siamo qua immersi sempre nel caldo,
0: ecco, ancora oggi
1: salutiamo
0: dai.
1: Tutti quanti manilosi, a tutti i nostri carissimi clienti, augurandoli una buona serata a tutti. E che dire Mariella, chi non ascolta Radio Manila sono super
0: giusto, game over. Brava,
1: vorrei chiederti come vorrei, dei ricchi e poveri,
0: okay.
1: Ciao Udessa, non è panatera, buona serata a tutti, ciao ciao Mariella, un bacio.
0: Ciao Elsa, arrivano i ricchi e poveri.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1985, Ricchi e Poveri cantavano Come Vorrei, ma l'ondata romantica non termina qui, assolutamente.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna e Marta da Carmagnola, volevamo richiederti la canzone di Miguel Bosé, Se tu non torni, penso sì, che si intitoli così.
0: Corretto, sì.
1: E augurare a tutti quanti una buona serata e chi non vi ascolta un super game over. Ciao!
0: Ciao, visto, siamo molto romantici ancora questa sera. Questa è una canzone davvero bella. Miguel Bosé, Se tu non torni.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manu, ciao, grazie alla scelta musicale di Luca della provincia di Cuneo. Ciao Luca, buona serata. 20 e 22 continua la vostra musica preferita qui su Radio Manila ed è la volta della scelta musicale di Marco. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare All the Joke di DJ Rehan oppure, nel caso in cui non fosse possibile, Leave the Light On di Tom Walker. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Tom Walker.

Lie Down, Tom Walker ci fa arrivare così a 4 minuti dalle 20:30. Tra pochissimo avremo un aggiornamento, l'ultimo della giornata, sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione. Ma prima c'è il messaggio che arriva da Giovanna, può essere? Ok, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide, grazie mille, visto che domani sera è qui a Borgo Manero a fare il concerto. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto appunto da Giovanna di Borgo Manero. Arriva Sara Toscano.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento scorrevole sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi, martedì 8 settembre, è in vigore uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Via Vita.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Ciao Alessandra, buona serata anche a te. La vostra musica preferita è qui su Radio Manila e c'è il messaggio e la scelta musicale delle due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, vogliamo ascoltare per questa sera Mango con La Rondine. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Indimenticabile Mango la rondine, ci fa arrivare così alle 20:37. C'è la Giusy, giusto? Pronti?
1: Ciao Mariella, mi potresti mettere per favore Gali, cara Italia?
0: Sì.
1: Questa cara dolce Italia che sta andando a scatafascio.
0: Ma no, va tutto bene.
1: Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla loggia.
0: Ma Giusy, ci sono anche le feste, che va tutto bene.
2: Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mi ammazza.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Italia, Gali ci fa arrivare così alle 20:41. Ciao a tutti i malilosi, siamo Andrea e Giulia e stiamo tornando a casa dopo una settimana di ferie. Prima o poi si deve tornare. E ci piacerebbe ascoltare questa domenica di Holly. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao, sono Holly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da lì.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Bella, vai giù. Sono Gelier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

la scelta musicale. Aspetta che ti ho perso. Ti ho perso, Maurizio. Ciao Maurizio di Oleggio. Ciao, buona serata anche a te. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Dopodiché è già pronto, lo vedo dall'altra parte, Sergio Melito, per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao, sono Emanuela e volevo augurare la buonanotte al mio principessino ascoltando e facendogli ascoltare Ossessione di Samurai J. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manila, sono Linda, Linda, e vorrei ascoltare per favore Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Sono molto contenta perché questo caldo ha le ore contate. Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, hai ragione, proprio le ore contate. Arriva Cesare Cremonini. Buon Viaggio.

naturalmente sta già programmando magari un piccolo viaggetto, cosa che io vorrei tanto fare, ma ovviamente non è possibile in questo momento, anche perché ci sono un po' di scioperi, mi pare, quindi viaggiare diventa un po' complicato. Sono arrivate è arrivato il momento di salutarci. No, davvero, no, posso farne ancora ascoltare una? Dai. No, una, soltanto una, dai. Vedo già Sergio Merito pronto dall'altra parte. L'appuntamento lo rinnoviamo a domani alle 17. Questa settimana, tutta la settimana, fino a venerdì, la Vitale anticipa di un'ora alle 17 e vi accompagna, come in questo caso, fino alle 21. Vi lascio con il messaggio che arriva dalla Lucinda di Collegno. Ciao, sono Lucinda e vorrei ascoltare le ragazze di Clara e San Giovanni. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Vi auguro buona continuazione su Radio Manila, ci sentiamo domani.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito. Let's go.

Miley Cyrus, sono le 21 e 4 minuti, buonasera, bentrovati, buon Manila Boxing the Night che va a cominciare. Bentrovati da Sergio Melito, 4 minuti dopo le 21, quindi le mie 3 ore, le vostre 3 ore che vi porteranno fino alla mezzanotte stanno per cominciare. Come sempre, tanta musica che potrete richiedere con un messaggio vocale o scritto. Il numero a cui mandare questi messaggi, il 338 50 38 908. Siete pronti? Quindi cominciamo il viaggio insieme. Buonasera Radio Manila, sono Annalisa. Per favore potrei ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Cominciamo con te Annalisa, buon ascolto.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio. Siamo partiti con il Manila Box in the night. Dunque, ciao, sono Martina, ciao Radio Manila, potresti mettere per favore Purple Rain di Prince? La dedico a mia zia Roberta, grazie. Certo Martina, Prince and the Revolution in arrivo. I never knew.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate.

Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren nel Manila Box in the Night, 21 e 17 minuti. Ben trovati amici. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Continuate a mandare i vostri messaggi. Prossimo messaggio che vado a leggere, questo qui. Buonasera Sergio, chiedo la canzone dei Modà, che è una frase che dice come sesso e amore. Grazie, buona serata e continuazione. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni Marcella, ancora qui non piove. Allora, la canzone alla quale tu ti riferisci è Sono già solo su Radio Manila, i Modà.

Andiamo avanti, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, stasera vorremmo ascoltare Black con Wonderful Life. Va bene, ciao Maria, ciao Monica, buon Manila Box.

50 38 908. Amici, c'è il Manila Box in the night. Richiedete. Ciao, sono Sonia. Mi metteresti Di sole d'azzurro di Giorgia? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Va bene. A seguire, ciao, sono Alessia. Puoi mettere Nessuna di Lucchè? Grazie, arriverà anche quella tra poco.

Rocks, 21 e 33 minuti, siamo appena partiti, forza, fatevi sotto, manilosi, 338 50 38 908. Ciao, sono Nadia, mi metti i Dai Dai di Shakira? Grazie, prego Nadia, eccola.

Ciao Sergio, sono Mariangela, una buona serata a tutti. Mi fai ascoltare per favore I'll Fly For You degli Spandau Ballet? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata Mariangela, certo, un bel successo dall'album Parade 1984 nel Manila Box in the Night, gli Spandau Ballet. 338 50 38 908, questo è il numero, cari manilosi, a cui mandare il vostro messaggio fino a mezzanotte insieme.

I'll Fly For You erano gli Spandau Ballet. Ciao Radio Manila, sono Simona. Potresti mettermi Vita, Morte, Miracoli di J-Ax. Grazie. Prego Simona, in arrivo. Continuate a richiedere 338 50 38 908. Morire.

0: Yeah. Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Get Shaky, sono le 21:48 minuti, amici, nella prima ora di Manila Box in the Night. Ancora ben trovati da Sergio Melito, 338 50 38 908 per le vostre richieste, i vostri messaggi vocali o scritti, le vostre dediche, i vostri saluti, per la vostra voglia di musica. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dunque, eccolo qui. Ciao, sono Conci, mi fai ascoltare per favore Holly con L'anima balla. Se non ascolti Radio Manila sei game over, ti accontento subito, eccola qui.

avanti il prossimo messaggio. Ciao Radio Manina, sono Paola, mi piacerebbe ascoltare Dimenticarsi alle 7 di Elodie. Grazie mille, se non ascolti Radio Manina sei game over. Paola, grazie a te.

Dimenticarsi alle 7, canzone che Elodie portò al Sanremo 2025. Andiamo avanti, ciao, sono Giuseppe, mi fai ascoltare Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora, grazie, prego Giuseppe, in arrivo nella prima ora del Manila Box in the Night.

Biagio Antonacci, che abbiamo riascoltato con Quanto Tempo è Ancora. Biagio Antonacci che si sta preparando al nuovo tour e al nuovo album. 21:58, chiudiamo l'ora con la richiesta di Giovanna. Ciao Radio Manila, sono Giovanna, mi fai sentire Io Vagabondo dei Nomadi? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buona serata, buon ascolto, buon Manila Box, Giovanna, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

nuova di Sienna Spyro e Great Expectation. Abbiamo dato il là alla seconda ora di Manila Box in the Night. 22:05 minuti. Ancora ben trovati da Sergio Melito. Buon martedì 8 settembre. 338 50 38 908. Mandate il vostro messaggio, richiedete la vostra canzone. Scrivete sempre il vostro nome, mi raccomando, eh? Non mi piace parlare con delle entità, ma con dei manilosi, con delle manilose vere / veri propri. Allora, bentornato Sergio, riprendiamo le vecchie abitudini, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Mia Martini, scegli tu, buon lavoro e buona serata a Renata da Perosa Argentina. Ciao Renata, ben ritrovata, un abbraccio, arriva Piccolo Uomo a seguire. Buonasera, sono Daniela da Cuneo, mi fate ascoltare la canzone Io che amo solo te, grazie, La Bannoia tra poco.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ancora buona serata, cari manidosi. 18 minuti dopo le 22, Manila Box in the Night, ovvero per voi fino a mezzanotte insieme. Per richiedere la canzone preferita di questo martedì 8 settembre al 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Silvia, Alessandro, Fabrizio. Stiamo tornando dalle vacanze e vorremmo ascoltare Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni.
2: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao fanciulli, buon rientro e buon ascolto con Ornella Vanoni, eccola qui.

0: dimenticare.
1: Ed il Manila Box in Right prosegue con la richiesta di Monica. Per lei arrivano i Roxette, It Must Have Been Love.

Erano i Roxette 1986, It Must Have Been Love. Adesso andiamo a contentare Gloria. Cioè sono Gloria, mi metti Birds degli Imagine Dragons con Elisa. Sì, c'è anche Elisa. Certo, Gloria, in arrivo nel Manila Box.

0: Bird, Imagine Dragons, 22:30, siamo a metà strada, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the Night, 338-50-38-908.
1: Buonasera, sono Francesco da Rivalta, mi sto ascoltando in FM, mi sì. piacerebbe ascoltare il brano di... Don Toliver, Lose My Mind, del film di Formula 1 con Doja Cat. Se non ce l'hai, ti richiedo il brano The Weeknd di Michael Gray. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Francesco, andiamo con Michael Gray, andiamo con The Weeknd. Che ne dici? Buona serata.

50 38 908 c'era Radio Manila, sono Lucia, mi metti in nord, sud, ovest, est degli 883. Se non ascolti Radio Manila, come sempre è un game over. Ciao Lucia, 883 nel Manila Box, ciao.

E adesso, quando sono le 22:38 minuti, nel martedì che sta scivolando via con il Manila Box in the night, pronto ad accogliere le vostre richieste, andiamo ad accontentare quella di Maria. Ciao carissimo Sergio, se riesci mi fai ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna. Ma certo, ciao Maria. Amore.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: 22:48 minuti fino a mezzanotte insieme. 338 50 38 908, mandate messaggi vocali o scritti, richiedete. Chi c'è?
1: Ciao Radio Menina, siamo Sofia,
2: Sonia,
1: e siamo stanchissimi, rientrate da danza da poco, e volevamo chiederti Dale di Young Snap e Jimmy Nero. E chi non ascolta Radio Manina è un super
2: game over.
0: Ok, fanciulle, tra poco arriva Dale. Poi ciao Sergio, sono Mattia da Torino, mi faresti ascoltare Children di Robert Miles? Grazie mille, viva la dance anni 90. Certo Mattia, tra poco sarai accontentato.

0: Children, Robert Miles, da spazio al prossimo vocale, arrivato al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera mio caro Sergio Milito.
0: Ciao.
1: Eccomi di nuovo, sono Habib.
0: Ciao Habib.
1: Questa notte vorrei ascoltare a te da Giovanotti, lo voglio dedicarla alla mia moglie, che lo voglio dire che lo amo tantissimo, tantissimo, tantissimo, e che non ascolta Radio Manila, è un super game.
0: Ciao.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Molto bene, 5 minuti dopo le 23 siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, ancora un'ora quindi per richiedere, cari manilosi, al 338 50 38 908 chi c'è?
1: Ciao Radio Manila!
0: Ehi!
1: Stiamo andando al bowling, siamo Paolo, Simone, Nicolò e Andreino e Michele che guida.
0: Eh beh,
1: volevamo chiederti Gangnam Style. Quello che fa Woppa Gangnam Style.
0: Okay.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over!
0: Perfetto, PSI in arrivo.

0: Open Gangnam Style.
1: E andiamo, andiamo, andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Lara
3: e Agnese
2: e stiamo tornando dalla festa di San Grato a Rivara, dove abbiamo mangiato la bagna cauda.
1: Ma che brave.
3: E volevamo chiedere se potete mettere Un Nuovo Bacio di Gigi D'Alessio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Un Nuovo Bacio, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.

Un nuovo bacio, 23:13 minuti. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, sono Lorenzo. Questa sera mi piacerebbe ascoltare Ogni volta di Vasco. E se non ascolti Radio Manila, sei un game over. Ciao Lorenzo.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2444.

23:21, lei è Angèle con Une Seule Vie. Andiamo avanti con le vostre richieste al 338 50 38 908. C'è Samuele che saluto. Ciao caro, mi fai ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche per favore? Certo, Depeche Mode nel Manila Box.

0: 338 50 38 908, il Manila Box in the night fino a mezzanotte con Sergio Merito, poi a mezzanotte puntuale come sempre la signorina Manila 9001, pronta ad accontentare e a soddisfare le vostre voglie musicali per tutta la notte. Ciao, sono Marco, vorrei ascoltare Bad Dreams di Teddy Swims. Eccola Marco.
1: Sun is

Ciao, sono Barbara. Potrei ascoltare Karma dei The Colors? Ti accontento al volo, cara Barbara. Buon Manita Box. Ma poi a seguire, e dico a seguire, andremo ad accontentare anche Daniela. Mi fai ascoltare una canzone qualsiasi dei Muse, va bene, e tra poco, sorpresa delle sorprese, scoprirai quale canzone ha scelto il nostro computer.

Cara Daniela, come avrai intuito, abbiamo scelto Supermassive, Black Hole, Muse. 23:35 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. 338-50-38-908 per voi. Prossimo messaggio, questo qui. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare l'ultima di LP, grazie mille, buonanotte. Eccola, si intitola semplicemente Don't Stop.

Happy. Ciao Radio Manila, siamo Alessandra e Lorena, stiamo tornando a casa e ci piacerebbe ascoltare Animal delle Cat's Eye. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buon ritorno, buon ascolto.

Andiamo, ciao, sono Enzo, mi metti Infinito di Raff, per favore, grazie Sergio, buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei game over, grazie a te Enzo.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. Comprooro.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Sergio Melito.

0: Carte Blanche con Lucky Ones, 23:51 minuti, praticamente siamo agli sgoccioli, siamo alla frutta nel senso buono del termine, perché tra poco arriverà la signorina Manila 9001 e quindi con lei potrete proseguire comunque a richiedere canzoni, a richiedere la vostra canzone preferita di questo martedì che ormai presto diventerà mercoledì 9 settembre. 338 50 38 908. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao, faccio gli auguri di buon compleanno al mio amore e gli dedico la canzone di Zucchero Amor che muovi il sole. Grazie mille, Giorgia. Auguri al tuo amore e buon ascolto.
1: Amor che muovi il sole, le stelle, il mare. Tu dove sei?

Amor che muovi il sole, zucchero per chiudere. Bene, bene, bene. Allora sto per lasciarvi con un successone datato, come si diceva un tempo, 1988. Ve lo regalo e poi vi lascio in buone mani con la signorina Manila 9001. Vi attendo domani, mercoledì 9 settembre, come sempre a partire dalle ore 21. Va bene? Dicevamo successone 1988. E allora che entri Eddie Brickell and the New Bohemians, perché il gruppo che accompagnava Eddie Brickell erano proprio i New Bohemians con What I Am. Da Sergio Melito un abbraccio, fate i bravi, a domani.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, un saluto a tutti. Prontissima a passare le prossime 6 ore assieme a voi e alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti una splendida notte. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara D'Adruento. Vorrei ascoltare In the Dark di Selena Gomez. Buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare Troppo Buono di Tiziano Ferro, per te con tanti bacioni grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Virginia da Genova. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare una qualsiasi canzone a vostra scletta di Doja Cat. Grazie e un saluto a tutti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere Berlino di Ernia. Grazie Nicole.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ciao Radio Manila, sono Fabiana Davigone. Volevo dedicare alla mia collega Sofia la costiera amalfitana. Grazie e buon lavoro.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Simone e Federico da Borgaretto. Vorremmo dedicare a Luca gli sbandati hanno perso di Marrakesh, grazie mille.

0: Ciao signorina 9001, se riesci mi fai ascoltare il London Beat con I Have Been Thinking About You, grazie e buonanotte Marina. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi puoi far sentire da capo a 12 di Gazzelle, un abbraccio Claudio da Torino.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina, sono Diego da Nichelino. Mi faresti ascoltare per piacere da Dio di Brescia? Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:02.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Baci baci.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: città.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Grazie Alfio da Serravalle.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Christian. Volevo dedicare Businessman di Dito nella Piaga a Lorenzo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giada da Volvera. Mi fai ascoltare Tuca Macarena di Baby K, la dedico a tutti i manilosi al lavoro.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessio da Torino. Questa notte, se possibile, vorrei ascoltare Enemy degli Imagine Dragons. Grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Davide, Stefano e Gianni da Pinerolo. Ci mettereste il party di Jay La Furia? Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Cosimo da Pecetto. Vorrei ascoltare Wake Me Up When September Ends di Green Day, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Karin da Torino. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Partenope dei The Colors.
1: Radio Manila, falla suonare tu! Yeah!

0: Ciao signorina Manila 9001, sono Andrea di Villar Focchiardo. Questa notte mi piacerebbe sentire la metà della mela di Ligabue. Grazie e buonanotte a te e a tutti i manilosi.
1: La

0: espresso macchiato.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 2:02.